0: consumatori e chi ha mangiato di lui.
1: A parte il sangue di un paratro mortina, tap, patashvanina, buci di un reparti sanguine hacio. Parecchio mi ha fatto di recina, Dilip Singh Jadeja na swarma samili. Shabdan, chotona.

0: Scusa,
1: non ho mai
0: fatto
1: niente. Non ho mai fatto niente. Non ho mai fatto niente. Non ho mai fatto niente. Non ho mai fatto niente. Non ho mai fatto niente. Non ho mai fatto niente. Non ho mai
0: fatto niente. Non ho mai fatto
1: niente. Non ho mai fatto niente. Non ho mai fatto niente. Non ho mai fatto niente. Non ho mai fatto niente. Non ho mai fatto niente. Non ho mai fatto niente. Non ho mai fatto niente. Non
0: ho mai fatto
1: niente. Non ho mai fatto niente. Non ho mai fatto niente. Non è vero che si tratta di un'altra cosa, ma è vero che si tratta di un'altra cosa. Non è vero che si tratta di un'altra cosa. Ma è vero che si tratta di
0: un'altra
1: cosa. Ma è vero che si tratta di
0: un'altra cosa.
1: Ma è vero che si tratta di un'altra cosa. Ma è vero che si tratta di un'altra cosa. Ma è vero che si tratta di un'altra cosa. Ma è vero che si tratta di un'altra cosa. Ma è vero che si tratta
0: Jag vill inte vara så mycket. Jag vill inte vara så mycket. Jag vill inte vara så mycket. Jag vill inte vara så mycket. Jag vill inte vara så mycket. Jag vill inte vara så mycket. Jag vill inte vara så mycket. Jag vill inte vara så mycket. Jag vill inte vara så mycket. Jag vill inte vara så mycket. Jag vill inte vara så mycket. Jag vill inte vara så mycket. Jag vill inte vara så mycket. Jag vill inte vara så mycket. Jag vill inte vara så mycket. Jag vill inte vara så mycket. Jag vill inte vara så mycket. Jag vill inte vara så mycket. Jag vill inte vara så mycket. Jag vill inte vara så mycket. Jag vill inte vara så mycket. Jag vill inte vara så mycket. Jag vill inte vara så mycket. Jag vill inte vara så mycket. Jag vill inte vara så mycket. Jag vill inte vara så mycket. Jag vill inte vara så mycket.